che farò nei besi le mato porchi voi che avrei su per potrei rigai che canta e tattu voglio vedere che ti se le che ti te va che hanno rotto sei che canta su per capo e le sabbia

pure pagareva o coi tuzeti senza guastare neanche un testo. Ora fa tanta pressione che andiamo trovare se che portiamo presenti, se vi prestiamo soldi senza giuro e ricevere in trucco de formaglio e pan. Sui due o tre giorni se stufa

fare il nostro mestiere. So se stasera piove e tocca mostrare la polenta per un'ora. Senti a Rosario, metti su a considerare le mandoline, sera subendo i cortei.